Eto, wea, le mani mana. Ti mani mana, wera eto, wea, ti mani mana. Wera eto, wea, le mani mana. Wera eto, wea, le mani mana.